Se coneciez ma berriero, se coneciez ma berriero, che bero come in nugra, ure ure ure, che bero come in

Los porti per la vendo alla fiera in un lando me lo vende con mercato ma un pares me comprenes. Los bondi con mercato ma un pares custa.

queste carrette del mare che si aggiungono a quelle già scordate.